0: Camerano!
1: Sì, vostra altezza!
0: Un happy meal!
1: Come vuole?
2: Ma questo happy meal è freddo!
1: Ma non è
0: questo signore. Happy meal
2: fa schifo!
1: Ma
0: decapitatelo!

0: facciamo, beh?
1: Boh, non lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: parlo io, che tu vuoi da me?